0: 咁我想問啦，身高、學歷、職業，邊樣緊要啲？
1: 而家你覺得香港女仔中意咩男仔？
2: 有錢嗰啲。我之後覺得唔係咁啱。
1: 因為佢唔夠靚，身材
2: 不好都可以咁講。
3: 有好多男男女女都會被一啲條條框框限制咗自己，只要肯放低嗰啲條條框框，其實距離個幸福唔係好遠。
4: 我的香港故事，今晚鳳凰衛視中文台。
5: 讓普京放心，我們不計劃在閱兵當天轟炸紅場。語言很有藝術啊，
6: 也沒有人問他呀。这孩子，你要这么说话，你普京叔叔还得谢谢你了。
5: 2026年了，怎么拍出来的 UFO 都是黑白的，还就全是噪点？你们难道就没有怀疑过是你们相机有问题吗？
4: 古井贡酒年份原浆古20笑逐颜开，今天凤凰卫视中文台，中国酿世界香，笑逐颜开，由古井贡酒年份原浆古20剧名赞助播出。
7: Devi essere arrivato e colpi perso tutto.
4: Non c'è nessuno che sia al giro.
8: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
9: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
4: Per Shufu.
10: Te le parece normal che estos niños non puedan hacer nada?
8: Come
10: lei mi salutò.
4: Per Moshi.
11: This is our final warning!
12: E non prendere loss.
4: Non do sono lei pingfano?就该被沉默。
13: For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
14: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
10: Vamos a montare un equipo de fútbol.
4: 纵有万难，亦要执着前行。
15: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
10: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
16: Robby, questo è il tuo mondiale.
13: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
4: 六月。不被定义，凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系，用敏锐的视角，精确瞄准，搜索每天重点资讯，抓取关键，黄金时段汇聚专业目光，全方位对焦时事热点。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

話我出嚟想認識你，咁變咗就真係我想認識你，為咗大家有冇機會拍拖？你做邊行啊？我做邊行？你揾幾多錢啊？我揾幾多錢？你有冇樓啊？以前真係咁樣嘅，而家就轉啦，大家就哦，你 MBTI 係咩啊？你平時？